Mi fa un giugnum. E mettiamo tutto a posto. Sti fissaria. Si deve finire.